Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustato.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resti di più spesso. E la cuirei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiraggio, c'è

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti del giusto spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a te mi sei mai farà sviraggio.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

mio amico che ci è stanato. Niente blocco da desiro, della svango i viro, crack fendas, e il mio carno che è il mio lipo. Uno tra vedita se mu attenda, se che è sta sferno, c'è caputo, c'è morti sferno.

horizonto, c'è si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta o stai culo mi senza insuro, i fermaso culo mi chiedeva sprì.

las scamparon la infanezza alla foiro del desiro il mira sesti de giusto spenso. En la cuireio de la pensione in exigias revoi che ormono e la matena a s'aspettare che attivi sei noi faras miracoli, c'han feio

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi sen censuro, i ferma so culo mi che leva spri. E da vaghino, inter la crura.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi rasesti del giusto spenso. E la cui reio della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semoi farà smiracolo, c'è il feio.